un gran peso sulla testa. In quest'abito mi brogno. Se vi parla scusa onesta, che ai macan esser non voglio. E ringrazio il mio signore.